Jetzt hier du Burgo, Waschi Bomba, Ka, ti viaggia a Chiappara. Domani è festa, si mangia minestre, minestre cotta, si mangia ricotta, ricotta di assalà.

L'amor ti chiama, vieni, l'amor mi infiamma. Sei la mia dama, sei la mia dama. Vieni, già fai mai fermo. Sono tuo servo, sono tuo cervo impizzarrito. I torpi avanti tartufi, raffani, finocchi, i sin.